niente di lui in mezzo al mare, il sole notte là in America, erano solo le lampare.